sapesse ciò che ha nel nascoso, non la degnerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice la vedo